0: la cena.
1: Bueno, vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. V